Tú lo que haces es de un tan y la gente. Y te vendía aquí, te vuelven de este estado, digo, cuando yo andé. Y cuando decía, Enterprise, la gente está acá en descuento y con distintas cosas, como decía, ya con distintas malas cosas, no, con que era todo. Y tú dices, tú dices, ya, Hamlet, la gente, que no, ni si, sabes, te quiere, con que, tú dices, con que, la gente, sabes, te saca porque te con que Hamlet, te con que, ni te con que, con que, la gente, de la misma council, la gente, con que, la gente, sabes, cochán, da, la gente, tú sabes, un kilo, que yo te la gente, con que, te no, kilo, la gente, sabes, a la gente, con que, la gente, que yo te la gente, sabes, Quickly, let's go the contact and get all in the community affairs community, all in the year, then a negative administrator to the 2000 because you enterprise, you go Hamlet, you cannot eat the condition, then you can eat the condition, you're the Sunday, so good thing, so good thing, so good thing, so quickly, let's go the. The contact and get all in the municipal community affairs, then a say, the administrator condition. E negini te e si te kera i ti me kago i te na se kago de kan de je je bo su je sa de e ti ka ti i lindi ka vi cha i administrator negini te tu thali shwe te no kenegi te kan de i ta i council kenegi ti u cha i te na se ko te te gen di kan ko de long di kan de administrator kan di ta ma jun da ta i sa ba ta ta kan di a so di long di gen de kan ri ke ti Then I make it the enterprise go to the call with a check on it to what I had there was a kind of easy a call could you really get the scene dog complete and get rid of it the June dog can't go in like it to take away the hamlet and the community tell kind of easy tell a little get the is you if in 2024 25 is indeed the safe and this one is it and maybe 그렇다고 생각이 됐어요. 그러긴다. 강제 캐논 이스야 커진 뒤 거에 타이카이 그렇다고 내차고 전에 캐논 이스야 더 되긴 했어. 생각인데 어디 일단 새로 마크하고 전에 가고 내가 제 보고 스튜디오로 이제 뒤에 그 뒤에 그 뒤에 내차고 전에 건디 던디 그러긴다. 건디 뒤에다 서서 사고 전에 언디 그 얘기다. 건디 두가 그래서 캐논 이스 건디 차이 때 내가 이제 거의 한 한라리 때 관리 구하게 되겠지. 그때 이 관리 세수 신청 큰가정이라 배수 컨설팅 디스와서 내용에 내티 치레 크래커 캔커링 코디네이션한테 관리지 이제 다산 세큐리티 거 관리지 관리지 대미가 대작에 있기 관리지 다지 대미지 내티 치레 거나 디카네 드럭 딜러스 관리지 대미지 이따가 이 자기가 대 대기대 관리지 대게 그렇게 다 관리 큰체 거 미터야 근데 티닝에 주게디 표적 거고 이제 나타 틴데 벌써 Rubesco Zoe, Tinkatiagi, Eltin, Cotangi, Tanamiji, Kajaiti, Comic Council, Legend, the Sothology, Letty Chirakan, Teko, Quaji, Conisugi, let's say, Galgin, the Kugiti, Eti. Eltinkatiagi, Tilia King, Big Icon, Telia, with the only Condi Honji, Kirko King, or somebody, the Condias, or then one doubt the owner, the Condico, hey, talking of more kind of prostituting to the Condio, the Kugiti, Condi. Daji ajun kai tin ajin dan da ti che kon le kra ku kin da gi da sa ba gi ni da kon le da sa ka gi tin gi ti ajin ka da ti che ko go ji la gi kra ku kin ko ni zo lon di sa ji ta gi ni kon le da ke la kra ku kin la di da si ton te ko di kar fenton le da fenton kon di ga tu le kon di ve sa ti la de tu ni shu ni nan ge ko hu le kon di ge ti kon le ji The second issue is how the issue is not going to be a good issue. The second issue is how to do it. As you think, I could only tell you that the image is not the edge of the authority, the treatment center of the agent, these sorts of this like I could do it. So, like I did, then the cost of the one or what can I say, 110 aside. A common daily treatment center is a good idea. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea.
Tashin da ti chile le ko chue chua zin de tsa go za yin de ko kwa ta na le tiyo zi ki ko kwa ta shi kong li hui le de la ki kyu yi lan de sa tsa ki na tsa di kong li ki di Jordan wa na zi la yi de shen kong li la yi di treatment center yi di lao de yi di ka di ya treatment center yi di wa za yi de kwa ta becha kong niya la ta go za ki kyu yi lan de sa ka shu ka di ki na ni ki ya zi ka di ni la yi Cosa digo le sexo e tengo che mi non vuole sta cosa di se da tono hande o da sai di cosa sai de giro da cage se con se se che in ogni delle da quando hai tutta le di da sime che con di dietro le con Facebook che sai lui c'è ta sa ca di se tirare di tengo che cage che delle da con gli di di per quello sai che ti E qui si vede come la carne di condividere da sigla con di casa di con i records con di guarda di 2024 si vede con i tecnici da con i chiuni te e qui 2024 con i dati di tanti di cliccare con i imperial world da verga da la e le tavole da qua c'è di uno sai e di con i tecnici di cliccare Kalau tak kau ni pelbagai orang yang tak kau ni aji, ane kini tidak kena terasa kira tak kau cina. Ia semua ni kita kau ni aji. Iti kira tu sah kita kau ni aji. Tax ni kita kau ni aja $6 million semua dia sah aji. Local tax kau ni aji dah tak lagi nak kau ni aji. Kau 70% semua dia sah aji tahun aji kau $6 million sen la kaji de tejeta ni te kondi 70% son de giti ta imperial oil ji ko sen ke ten sen ko un de kodi ji ten ni ji ko ji ten ji nda sa ta ko sen sa ji ni ga ta ne chan de ke ti de ta si de ke ga ge da kondi ka ti ta ta ko sen ka ti da ji